0: Mogen atraca tuli. Charte, chuene buri.
1: Kala kurihidi. Chuene buri.

Sezoni sponsoria Ecovuti. Bunebrivi, ekologiurat suptahi saremonto da samshenablo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 247 4482. Webgwerdi ecovut.gr.

0: Mogena tra cartuli. Ciarte, ciuneburi.
1: Cartuli retro. Ciuneburze.